0: ragazzi e dalla tua mani.
1: Kahle mfowethu, yinjalo nje mengizophuza la ekhaya lomshini uthi nca nca nca nca.